0: Se ritiene mezzo di sosso, c'è un pezzo di musica che è il caratongo della scena che mi uscirò in Italia, mi gira un po' che si radia anche il guai,
1: You're listening to WCWM Williamsburg, the only station that understands.
2: The sun is shining, birds are chirping, and all seems right in the world. Till you wake up in Williamsburg, Virginia, listening to WCWM.
3: The voices in my head are telling you to listen to WCWM 90.9. Don't touch that dot.